0: Croce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
1: Tra Piemonte e Lombardia, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura della diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione di Milano. Sulla Milano Laghi, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Solbiate-Arno-Gallarate in direzione Milano. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Sulla A7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Milano. Sulla A6 Torino-Savona, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto Altare-Ceva in direzione di Torino. Sempre tra le 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada anche tra Ceva e Millesimo, in questo caso verso Savona. Sulla A12 Genova-Livorno-Rosignano, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Genova e lo svincolo di Nervi in direzione quindi di Livorno. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto compreso tra Genova Pra e Arenzano in direzione di Ventimiglia. In Friuli Venezia Giulia, sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, tra le ore 22 e le ore 4, chiusura dell'autostrada tra il confine con l'Austria e Ugovizza in direzione quindi di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ti mai più.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: a Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Sulla A6 Torino-Savona tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto Altare-Ceva in direzione di Torino, sempre tra le 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada anche tra Ceva e Millesimo, in questo caso verso Savona. Sulla A12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Est e lo svincolo di Nervi, in direzione quindi di Livorno. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto compreso tra Genova-Pra e Arenzano in direzione di Ventimiglia. In Friuli-Venezia-Giulia sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra le ore 22 e le ore 4, chiusura dell'autostrada tra il confine con l'Austria e Ugovizza in direzione quindi di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile.

0: Ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta, le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
0: di santa ragione.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ti è venuta a mancare una persona cara, affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. In primo piano la cronaca: a partire da ieri operativo in via sperimentale nuovo servizio della Polizia di Stato, denunce online. Il portale offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato. Al momento il servizio è attivo solo per alcune questure per i reati di furto, frode informatica, truffa di diffamazione online. È operativo invece in tutta Italia il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come cellulare, tablet, carta d'identità, chiavi, bancomat e carta di credito. In questi casi è sufficiente la segnalazione online senza presentarsi in ufficio. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato a Gravellona Toce con un tasso alcolico di 1,54 grammi per litro. Stessa cosa nei confronti di un 19enne fermato a Premosello a Chiovenda a bordo di una moto con un tasso alcolico di 1,32 grammi per litro. Sono invece stati segnalati alla prefettura un 60enne, un 37enne e un 33enne che a seguito del controllo a Piedimulera, Ovegna, Avanzone e con San Carlo sono risultati positivi alla guida. Nei loro confronti è scattato il ritiro della patente e l'attivazione delle procedure amministrative. I vigili del fuoco hanno salvato un piccolo di cigno rimasto intrappolato in una recinzione metallica. A lanciare l'allarme è stata una turista statunitense che nei pressi degli scogli dell'isolotto San Giovanni a Pallanza aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo che continuava a pigolare. Il piccolo era infatti bloccato in acqua tra le maglie di una rete metallica. Utilizzando delle piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a liberarlo. Dopo l'intervento il cigno è stato rimesso in libertà in buone condizioni, potendo così tornare accanto alla madre. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì 16 giugno, cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Gialli e vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro, i cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone, può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine, in amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia, il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione, la mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario, in questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno, si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario, in campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci, la passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: tra poco su RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 16 giugno. A Roma, una statua di bronzo, la prima dedicata ad Alberto Sordi in Italia, è stata inaugurata nel parco di Villa De Sanctis nel quinto municipio della capitale. Inata, la mano destra alzata che saluta, il volto sorridente girato verso sinistra. Una statua a misura di cittadino, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri a margine della cerimonia. Sentiamolo.
2: La statua è a misura di cittadino, come era Sordi, che ti raccontava e ti ci specchiavi un po', quindi uno si può sedere accanto a lui e farci una chiacchierata e guardarsi negli occhi, perché Sordi è stato questo, è stata la capacità di raccontare, di rappresentare la nostra città, il nostro paese, attraverso le chiavi della romanità, nelle sue trasformazioni, le sue contraddizioni, andando con la sua comicità e la sua ironia in realtà in profondità a cogliere i lati più complessi e più appunto contraddittori della crescita, del cambiamento dell'Italia nei decenni della sua trasformazione profonda, quindi è un po' davvero è stato il narratore dell'Italia che cambiava.
1: Cala il sipario a Salina sul Mare Festival Premio Troisi, che quest'anno ha spento 15 candeline a 22 dalla scomparsa dell'attore napoletano.

0: importante, il cinema è importante non soltanto perché porta emozioni, porta bellezza, ma perché il cinema dà opportunità.
1: E torna anche quest'anno l'Art Nouveau Week, viaggio in Europa sulle tracce del Liberty. Mostre, visite guidate, tour, convegni, conferenze, esperienze tematiche, attività didattiche, workshop. Sono più di 750 le attività previste per la settimana internazionale dedicata alla cultura, all'arte, all'architettura, alle arti decorative della Belle Époque, in programma dall'8 al 14 luglio. Per la grande manifestazione che coinvolge 35 paesi nel mondo e tutte le regioni italiane, apriranno al pubblico oltre 1500 siti tra ville, abitazioni civili, palazzi, hotel e giardini. Giunta all'ottava edizione promossa dall'Associazione Italia Liberty, la manifestazione quest'anno è dedicata al mare e si presenta come una straordinaria mostra diffusa, capace di raccontare il patrimonio Liberty attraverso centinaia di edifici, collezioni, archivi, opere d'arte, testimonianze decorative e percorsi urbani. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
4: Buongiorno e buon martedì 16 di giugno con RVL la radio, con Moire, con Non è mai troppo presto. Secondo appuntamento della settimana, estate alle porte, sebbene l'estate si è fatta sentire proprio nel weekend. E in questi giorni preparativi, conto alla rovescia, esami di maturità, notte prima degli esami, quante cose da scoprire. Anche in queste ore notizie curiose e tanta musica. Per cominciare, Dolce Nera.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

Accendi lo spirito e accendiamo questo martedì mattina insieme. Accendiamo anche il ventilatore perché le temperature si alzano. Nuovi record poi sono attesi nei prossimi 5 anni. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale prevede che le temperature medie globali annuali per il periodo 2026-2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo 1850-1900, e c'è l'86% di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato. Il sorvegliato speciale 2027 a causa del Niño, il fenomeno climatico che torna in media ogni 5 anni e provoca questo forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. L'Artico continuerà a risentire in maniera intensa del riscaldamento globale, infatti nei prossimi 5 inverni si parla di temperature che saliranno. Inoltre il ghiaccio marino subirà un'ulteriore riduzione, in particolare tra Norvegia e Russia, tra Alaska e Siberia, tra Siberia e Giappone. Staremo a vedere.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

amici con Maledetto Me, mattinata con RVL e la radio, parliamo delle nostre città, belle o meno. Milano è stata confermata all'unanimità la presidenza della rete italiana Città Sane OMS, associazione dei comuni impegnati nella promozione della salute urbana. L'ambiente di vita può condizionare in maniera importante la salute. Nelle città poi si tende ad avere un rischio più alto di esposizione all'inquinamento dell'aria o acustico, avere difficoltà a fare moto, avere poche relazioni sociali. I cittadini dell'Unione Europea sono particolarmente esposti a questi rischi. L'Italia poi continua a registrare un forte invecchiamento della popolazione. Nel 2024 l'indice di vecchiaia ha raggiunto quota 208 persone con più di 65 anni ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni. Le città devono essere riconosciute come protagoniste della produzione di salute. Casa, ambiente, mobilità, scuola, lavoro, alimentazione, relazioni sociali, servizi di prossimità sono determinanti decisivi di salute. Per questo i comuni hanno un ruolo essenziale. Non si tratta solo di curare meglio le malattie, ma creare prima le condizioni perché le persone possano vivere meglio e con minori disuguaglianze. Le città possono diventare luoghi salutogenici, capaci di generare benessere, prevenzione, autonomia, inclusione e qualità della vita. I Can Wait, Bob Sinclair e Kizza.

buona domenica con Saif. Nell'attesa di ritrovare questa buona domenica, torniamo a parlare di salute, perché i problemi possono essere tanti per gli esseri umani, come il tabagismo, che non è una questione di stile di vita, ma questione sociale che riguarda fino all'80% dei vulnerabili. Nuovi dati internazionali devono far riflettere. Il fumo tra i lavoratori manuali del Regno Unito, ad esempio, in base a 173.000 interviste, è del 20%, quasi 26% qui da noi, tra i disoccupati il 20%, tra chi ha una qualsiasi condizione di salute mentale raggiunge il 40%, l'88% in Italia. Tra i detenuti sfiorava l'80%. Oggi c'è un divieto di fumo nelle carceri britanniche, contro il 100% in Italia. Esistono poi popolazioni in cui i ratei di fumo si impennano e non lasciano traccia nelle statistiche ufficiali, risultando invisibili, vivendo un doppio stigma, quello della scarsa rappresentazione e difficoltà ad essere aiutati. La popolazione di invisibili sfiora i 2 milioni di individui in Gran Bretagna, tabagismo tra 58 e 66%. La Gran Bretagna però comincia a introdurre delle norme severissime ed è sulla strada giusta, dimostrato dal fatto che i ratei dei fumatori hanno raggiunto il 10% negli ultimi anni, con tutti gli strumenti a disposizione per smettere di fumare. Vedremo che succederà da noi.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL la
7: radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

cosa fai questa sera? Lo chiedo a voi, ma ve lo chiede Noemi. Cosa faremo questa sera? Serata tranquilla oppure movimentata? D'estate si esce di più. Se avete suggerimenti, condividetelo con i nostri social. Social che rappresentano però in alcuni casi un potentissimo fattore di diffusione dei disturbi legati all'alimentazione. Si parla di siti, di blog, magari prima facilmente individuabili. Adesso i canali attraverso cui ragazzi e ragazze possono attingere informazioni riguardo a metodi pericolosi per perdere peso si sono moltiplicati e sono alla portata di tutti, le app per il conteggio calorico o dispendio energetico, a cui si somma l'effetto negativo dei social dell'autostima. L'uso problematico dei social media associato ad una diminuzione dell'autostima e della soddisfazione, un cambiamento dell'immagine corporea e un aumento dei sintomi depressivi, il fatto che vogliamo essere sempre magri, il monitoraggio del corpo esagerato. Il tempo trascorso sui social media e lo sviluppo di disturbi appaiono quindi fortemente correlati. Ne riparliamo tra poco.

attenzione all'uso dei social, soprattutto da parte dei più giovani in questo periodo. Perché? Perché si dice che i ragazzi con le vacanze hanno meno cose da fare, ovviamente quelle scolastiche, e quindi impiegano il loro tempo in altro modo, e magari c'è questa esposizione pazzesca al mondo di web, internet e social. Quindi gli esperti dicono di stare attenti, anche perché è aumentato il fenomeno dell'autolesionismo nei disturbi dell'alimentazione, presente nel 60% dei casi, e il 30% di coloro che hanno disturbi del comportamento alimentare sono minorenni. C'è la tendenza all'abbassamento dell'età e anche un forte aumento nel genere maschile. Questi disturbi infatti non riguardano più solo il femminile, il 20% dei pazienti, dicono gli esperti, è costituito da maschi tra 12 e 17 anni. Il motivo è collegato al cambiamento del rapporto con il corpo dei ragazzi, anche per loro diventato un teatro del disagio. Tra il 2020 e 2021 gli accessi alle strutture di cura territoriali e ospedaliere dei ragazzi è aumentato di 4 volte. Probabilmente il lockdown ha fatto emergere una sofferenza più nascosta, quella maschile. Attenzione a quello che vi circonda e a come vedere quali sono i sintomi. Gaia, Bossa Nostra.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Canzone estiva di Annalisa con RVL e la radio. E qualcosa di estivo, il Frozen Grape Sorbet. Tutti vanno pazzi per questa preparazione. La granita senza zucchero virale sui social. Di fatto è una granita senza zucchero, oppure, se preferite la traduzione letterale, un sorbetto fatto con l'uva congelata. L'uva infatti è sempre l'ingrediente principale di questa semplicissima ricetta estiva, anche se con diverse varianti a seconda della stagione, o forse sarebbe meglio dire dell'annata. Il Frozen Grape Sorbet, come dimostrano le date dei contenuti postati sui social, torna di tendenza periodicamente quando comincia a far caldo, spesso grazie a qualche piccolo trucco o un nuovo sapore introdotto dai creator. Frozen Grape Sorbet è niente altro che uno dei modi in cui si dimostra che si può mangiare sano con gusto, dando un'idea in più a chi cerca delle alternative ai soliti dolci. Ve lo spieghiamo tra poco.

approfittiamo delle indicazioni del mattino per farci la merenda questo pomeriggio, gustare qualcosa di particolare e tendenzioso come questo sorbetto di frutta. Una granita senza zucchero, appunto, perché a dare la nota dolce è proprio il frutto, l'uva senza zuccheri aggiunti. Il lime rende tutto più gradevole con quella nota acidula che piace sempre tanto. Tutto questo altro motivo del successo della ricetta, senza nessuno strumento professionale. Non serve la gelatiera, basta un semplice frullatore, eventualmente anche immersione. Pronti a provare? Ecco come prepararlo. Per un tocco in più, se amate i consigli in linea con i trend, servitelo con un pizzico di peperoncino. Rendere la frutta piccante è l'altro tormentone del momento, il gusto fricy. Ingredienti per una persona: 3/4 di bicchiere di uva congelata, un limone o un lime. Versate l'uva nel bicchiere del frullatore, frullate finché raggiunge una consistenza densa e cremosa. Aggiungete il succo di lime o limone, arricchite a piacere con un pizzico di peperoncino. Mescolate con un cucchiaino e gustate subito. È arrivata l'estate. Mi sento

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Alessio Galea del Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali stack al debutto, la Spagna bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria, anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

che potrebbe diventare punto di riferimento per l'intero settore. Allo stesso tempo con l'Episteco Day si vuole celebrare un prodotto amatissimo dagli italiani, raccontando lavoro, innovazione e impegno che stanno dietro alla creazione di ogni gelato confezionato, sempre più in linea con le esigenze nutrizionali moderne, attento all'impronta sul pianeta e ai nuovi trend di consumo.

ripetete con me, Martin Garrix, Sheeran, Repeat It, ripetete con me, amo il gelato, adoro il gelato, qual è il gelato che preferisco? Abbiamo parlato di questa festa che verrà celebrata prossimamente, lo Stecco Day, il gelato confezionato. Devo dire che in questo periodo a casa mia non manca, ci sono le vaschette, quelle da golosoni, quelle da un chilo, abbiamo fatto la scorta già con le prime promozioni nei supermercati, e poi abbiamo dei cassettoni del freezer con una scelta ampia e vasta, perché non ci facciamo mancare nulla. Il cono alla frutta tipo amareno oppure cioccolato, un classico, il cornettino per modo di dire, lo stecco quello freddo a mo' di limone e liquirizia, e il gelato biscotto. Cosa volete? Volete un invito per venire a mangiare il gelato?

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla A9 Lenate Como Chiasso, incidente con code tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione di Milano. Verso la Svizzera file per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso. File per incidente sulla A8 dei Laghi, 3 km tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla A4 lungo il percorso urbano, traffico intenso con code tra la tangenziale est e Cormano verso Torino e in direzione di Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto. Per l'occasione potenziate le metro M1 e M5 aperte fino a tarda notte. In particolare i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto FS e non al contrario. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, tratto chiuso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: Non è mai troppo presto.
17: Non è mai troppo presto.
16: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi, delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine. In amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia. Il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione. La mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario. In questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno. Si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario. In campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci. La passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi, e allora approfittatene. I single invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.

veloci veloci con l'ultimo di Fred De Palma per la nostra estate 2026. Smartphone usati fino a tarda notte, scrolling infinito di video rapidi e nuovi, paura di perdere contenuto. La iperesposizione ai device tra bimbi e adolescenti è spesso l'origine della cefalea digitale, una forma di emicrania associata all'uso prolungato di dispositivi elettronici, alterazione del sonno, affaticamento visivo e sovraccarico cognitivo. Ne abbiamo già parlato prima. Le evidenze scientifiche sul tema sono tra i temi affrontati ad un congresso italiano di pediatria. La cefalea è una delle cause più frequenti di accesso agli ambulatori e interessa fino al 15% di bimbi e adolescenti. Una recente review pubblicata su una rivista inglese ha analizzato 48 studi internazionali, mostrando un legame tra il tempo trascorso davanti agli schermi e l'aumento di cefalea tra i giovanissimi. Un altro studio internazionale ha osservato che nei bambini con cefalea risultava più frequente l'uso di smartphone e tablet superiore alle 3 ore al giorno, ma ha rilevato anche un miglioramento dei sintomi riducendo il tempo sugli schermi.

con San Giovanni, le ragazze con RBL alla radio. Parliamo ancora di cefalea e di smartphone. Tra i principali meccanismi coinvolti ci sono l'affaticamento visivo causato dalla fissazione prolungata dello schermo, unito all'alterazione del ritmo sonno-veglia provocata dalla luce blu degli schermi, che può ridurre la produzione di melatonina. Passare molte ore con il collo piegato sullo smartphone o text neck aumenta la tensione dei muscoli cervicali, può favorire dolore che va verso la testa. Un ruolo negativo lo ha anche il sovraccarico cognitivo causato da questa stimolazione continua fatta di notifiche, scrolling per ore di contenuti stimolanti, legati all'ansia di restare sempre connessi e non perdersi nulla, la FOMO, Fear of Missing Out. Per questo la società di pediatria ha raccomandato un corretto uso di questi device. Regole semplici come evitare smartphone e tablet prima di dormire, tenere le camere da letto device free, limitare il tempo trascorso online e fare pause frequenti durante l'uso possono avere effetti importanti sul benessere fisico e psicologico.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139. Every breath in
5: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
6: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
7: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. In primo piano la cronaca: a partire da ieri operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato, denunce online. Il portale offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato. Al momento il servizio è attivo solo per alcune questure per i reati di furto, frode informatica, truffa, di diffamazione online. È operativo invece in tutta Italia il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come cellulare, tablet, carta d'identità, chiavi, bancomat e carta di credito. In questi casi è sufficiente la segnalazione online senza presentarsi in ufficio. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato a Gravellonatoce con un tasso alcolico di 1,54 grammi per litro. Stessa cosa nei confronti di un 19enne fermato a Premosello a Chiovenda a bordo di una moto con un tasso alcolico di 1,32 grammi per litro. Sono invece stati segnalati alla prefettura un 60enne, un 37enne e un 33enne che a seguito del controllo a Piedimulera, Ovegna, Avanzone con San Carlo sono risultati positivi alla guida. Nei loro confronti è scattato il ritiro della patente e l'attivazione delle procedure amministrative. I vigili del fuoco hanno salvato un piccolo di cigno rimasto intrappolato in una recinzione metallica. A lanciare l'allarme è stata una turista statunitense che nei pressi degli scogli dell'isolotto San Giovanni a Pallanza aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo che continuava a pigolare. Il piccolo era infatti bloccato in acqua tra le maglie di una rete metallica. Utilizzando delle piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a liberarlo. Dopo l'intervento, il cigno è stato rimesso in libertà in buone condizioni, potendo così tornare accanto alla madre. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
17: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì 16 giugno, cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
19: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self-Service, aperto 24 ore su 24.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
21: Non è mai troppo presto.
22: Non è mai troppo presto.
21: Comincia la giornata con RVL la radio.

Purtroppo scorre, ci avviamo verso la fine del nostro appuntamento. Parlando di tecnologia qualche minuto fa, torniamo ad una tech news con l'intelligenza artificiale. Più della metà degli italiani ha già usato questi strumenti, quasi uno su quattro li usa regolarmente. L'impiego è ampio anche in ambito sanitario, il 35% dichiara di usarla per aspetti relativi alla salute. Ma sono soprattutto le donne che interpretano l'intelligenza artificiale con approccio responsabile e prudente. Il 92% ritiene che le informazioni ottenute con strumenti digitali debbano essere sempre verificate con il medico. Emerge dalla recente indagine Gli italiani, l'AI e la salute, percezioni, comportamenti e differenze di genere. Più della metà delle donne e il 58% degli uomini intervistati dichiara di non sentirsi a proprio agio a informarsi solo tramite AI, causa fake news o maggiore fiducia nelle informazioni prodotte da persone. Quindi l'approccio deve essere equilibrato. L'intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per migliorare prevenzione, diagnosi, ricerca e gestione della salute, ma il rapporto umano resta fondamentale e le donne sono protagoniste di questo equilibrio tra innovazione, responsabilità e cura.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Dopo The Colors, un po' di considerazioni sulla notizia che abbiamo condiviso qualche minuto fa, l'uso dell'intelligenza artificiale o quello che potrebbe essere l'uso eccessivo. Abbiamo capito che la popolazione femminile, quindi girl power ancora una volta, medita, riflette e non esagera. In più la maggior parte delle persone continua a dire che l'approccio deve essere quello moderato, anche perché dietro ci deve stare sempre l'uomo, l'essere umano ancora una volta, e una macchina o la tecnologia non dovrà superarci. Vabbè, se no arriviamo a livelli di film di fantascienza. Ritorniamo sulla terra con Bengals Eternal Flame.

0: canzone come questa ci ha fatto sospirare, tornare indietro tipo macchina del tempo. Ora dobbiamo pensare a quello che succede, quindi il quotidiano e le ore che verranno, e verranno anche con la programmazione di RBL alla radio, come sempre a tenervi compagnia, e con Maria Elisa Gualandris pronta prontissima con Giornale e Caffè. Noi ci ritroviamo domani mattina, stessa ora, stesso posto. Non è mai troppo presto qui. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: foto su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
3: Emmanuel Macron, un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
2: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese, sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti a festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Businia versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Arese e Milano Nord e proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa, code sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo milanese, rallentamenti con file sulla 4 Milano Venezia tra Bergamo e Cavenago per traffico intenso verso Torino, incolonnamenti su percorso urbano di questa autostrada anche per un incidente tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia, file a tratti sulle tre tangenziali milanesi, poi sull'autosole a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. Primi disagi anche sull'asse interurbano a Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Martedì 16 giugno in diretta su RVL la radio con Giornale Caffè. Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati e comincia una nuova giornata insieme fino alle 10. Stiamo insieme con le notizie della nostra zona e ovviamente la musica di RVL la radio. Ringrazio e saluto Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Come sempre, se volete mi potete scrivere lo 0323 55 21 24 numero WhatsApp per i vostri messaggini e ovviamente seguiteci anche sui social. Bene, direi che sembra che si preannuncia una buona giornata, almeno a livello meteo, fresco ma anche soleggiato, quindi insomma cosa vogliamo di più? Poi parleremo sicuramente anche di previsioni e direi che possiamo partire. Ovviamente dopo aver ringraziato Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto, si parte con Giornale e Caffè.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
10: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
10: RVL la radio.
11: Te le suoniamo.
10: Di santa ragione.

0: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nel sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici, con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

Mr. Know It All, Teddy Swims su RVL la radio. 0323 55 21 24 WhatsApp per i vostri messaggini. Adesso arriva anche Baby K con Tuca Macarena.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL, la radio.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 16 giugno. A Roma, una statua di bronzo, la prima dedicata ad Alberto Sordi in Italia, è stata inaugurata nel parco di Villa De Sanctis nel quinto municipio della capitale. La statua raffigura Sordi seduto su una panchina con la gamba cavallata, la mano destra alzata che saluta, il volto sorridente girato verso sinistra. Una statua a misura di cittadino, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri a margine della cerimonia. Sentiamolo.
15: La statua è a misura di cittadino, come era Sordi, che ti raccontava e ti ci specchiavi un po', quindi uno si può sedere accanto a lui e farci una chiacchierata e guardarsi negli occhi, perché Sordi è stato questo, è stata la capacità di raccontare, di rappresentare la nostra città, il nostro paese, attraverso le chiavi della romanità, nelle sue trasformazioni, le sue contraddizioni, andando con la sua comicità e la sua ironia in realtà in profondità a cogliere i lati più complessi e più appunto contraddittori della crescita, del cambiamento dell'Italia nei decenni della sua trasformazione profonda. Quindi è un po' davvero è stato il narratore dell'Italia che cambiava.
14: Cala il sipario a Salina sul Mare Festival Premio Troisi, che quest'anno ha spento 15 candeline a 22 dalla scomparsa dell'attore napoletano. Un compleanno speciale per la manifestazione che guarda il futuro con un bilancio più che positivo. Proprio dall'isola che fu set del suo ultimo film, Il Postino, numerosi attori premiati lo hanno ricordato come un genio, un faro del cinema italiano. La madrina della kermesse, Maria Grazia Cucinotta.
16: Avere la possibilità ancora oggi di festeggiare Massimo e dedicare a lui un premio soprattutto festeggiare il cinema e l'arte attraverso il premio Troisi è sempre un qualcosa di importante. Il cinema è importante non soltanto perché porta emozioni, porta bellezza, ma perché il cinema dà opportunità.
14: Torna anche quest'anno l'Art Nouveau Week, viaggio in Europa sulle tracce del Liberty. Mostre, visite guidate, tour, convegni, conferenze, esperienze tematiche, attività didattiche, workshop. Sono più di 750 le attività previste per la settimana internazionale dedicata alla cultura, all'arte, all'architettura, alle arti decorative della Belle Époque, in programma dall'8 al 14 luglio. Per la grande manifestazione che coinvolge 35 paesi nel mondo e tutte le regioni italiane, apriranno al pubblico oltre 1500 siti tra ville, abitazioni civili, palazzi, hotel e giardini. Giunta all'ottava edizione promossa dall'Associazione Italia Liberty, la manifestazione quest'anno è dedicata al mare e si presenta come una straordinaria mostra diffusa, capace di raccontare il patrimonio Liberty attraverso centinaia di edifici, collezioni, archivi, opere d'arte, testimonianze decorative, percorsi urbani. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Telesuoniamo di santa ragione.

grazie a Naspiro su RDL la radio in Giornale Caffè. E ci sono novità che riguardano la fermata sostitutiva dei bus a Stresa, perché il sindaco Luca Gemelli ha comunicato che dopo le segnalazioni arrivate dal comando della polizia locale di Stresa e la lettera di protesta inviata da lui stesso a Trenord, da oggi, martedì 16 giugno, la fermata dei bus sostitutivi della linea ferroviaria Milano-Domodossola tornerà a essere sul piazzale stazione. Questo dopo i disagi di domenica, quando la fermata è stata spostata senza preavviso dalla stazione all'imbarcadero, creando notevoli disagi soprattutto ai turisti, e quindi appunto da oggi torna a essere davanti alla stazione, ma già da ieri abbiamo letto decine di segnalazioni di proteste da parte dei pendolari, non solo da Stresa ma sulla linea, perché i bus sostitutivi praticamente partivano già pieni da Domodossola e c'erano pochissimi posti, molte persone sono rimaste a terra se non avessero avuto trasporti alternativi con le macchine, organizzandosi non sarebbero andati al lavoro, non avrebbero potuto mantenere gli impegni della giornata, e questo è veramente grave, una situazione che si protrarrà fino al 27 di luglio, tra l'altro con un aggravante tra il 20 e il 26 luglio, perché sarà anche chiuso Sesto Calende per lavori sul ponte e quindi ancora un ulteriore tratto in più. Merck & Cremont ora con Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Dai dai Shakira, la colonna sonora di questi mondiali di calcio 2026 qui su RVL la radio. Sono le 8:52, tra poco arriveranno anche le news delle 9 e poi la nostra 4x4. Prima però c'è Dolce Nera con Epopea.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori, e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Arese e Milano Nord. Proseguendo in questa direzione, file tra Fiera Milano e Viale Certosa. Incolonnamenti poi sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione del capoluogo milanese. File a tratti sulle tre tangenziali di Milano. Incolonnamenti poi sull'Autosole a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo The Verve, Love is Noise, Sonora, Love Show, Tame Impala e Jenny, Dracula, ma partiamo dagli anni 90 con i Neri per Caso, Sentimento, Pentimento.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Dracula, Tame Impala and Zenny, versione remix qui su RVL la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 16 giugno. Adesso un aggiornamento sulla situazione del traffico e poi anche l'almanacco per scoprire cosa ci riservano le stelle per questa giornata, che poi insomma non ci si crede mai, però lo ascoltiamo tutti, chissà come mai questo oroscopo.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per una perdita di carico tra gli svincoli di Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Carisio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Every breath in appreciation.
6: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
7: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
8: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia, mi perseguita.
15: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
16: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
18: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
19: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni, avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A partire da ieri operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale denunceonline.poliziadistato.it offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione. Al momento il servizio attivo solo per alcune questure, per i reati di furto, frode informatica, truffa, diffamazione online. È operativo in tutta Italia invece il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come ad esempio cellulari, tablet, carta d'identità, chiavi, bancomat, carte di credito. In questi casi è sufficiente la segnalazione online senza presentarsi in ufficio. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato a Gravellona Toce con un tasso alcolico di 1,54 grammi per litro, stessa cosa nei confronti di un 19enne fermato a Premosello Chiovenda a bordo di una moto con un tasso alcolico di 1,32 grammi per litro. Sono stati segnalati invece alla prefettura un 60enne, un 37enne, un 33enne controllati a Piedimulera, Omegna e Vanzone con San Carlo. Positivi alla guida, nei loro confronti ritiro della patente e attivazione delle procedure amministrative. I vigili del fuoco di Verbania hanno salvato un cigno rimasto intrappolato in una recinzione. A lanciare l'allarme è stata una turista statunitense che nei pressi degli scogli dell'isolotto San Giovanni a Pallanza aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo che continuava a pigolare. Il piccolo era bloccato in acqua tra le maglie di una rete metallica. Utilizzando delle piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a tagliare la recinzione e a liberare l'animale. Dopo l'intervento, il piccolo cigno è stato rimesso in libertà, potendo così tornare accanto alla madre nelle acque del lago. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Gary Lowe, la colleghiala su RVL, la radio in Giornale Caffè. Adesso fatidico momento, andiamo a sbirciare le previsioni del tempo. Beh, non così male, ecco. Per oggi qualche nuvola, ma fondamentalmente bel tempo e anche abbastanza fresco, perché le minime rimangono sui 17 gradi, massime sui 29 gradi, come ieri, non fa troppo caldo. Il caldo torna da domani, ma era già previsto un po' su tutta Italia, con massime di 33 gradi, quindi insomma si inizia veramente a soffrire di nuovo, minime sui 19 gradi che saliranno a 20 gradi nella giornata di giovedì, e questa situazione rimarrà un po' fino per tutta la settimana, addirittura per domenica sono previsti 35 gradi di massima con 20 gradi di minima. Io ve lo dico, se volete organizzare qualche gita in montagna, forse è il momento di farlo, o al mare, insomma, a rinfrescarsi un po', perché temo che domenica sarà proprio una giornata impegnativa, ma già da domani insomma riprenderemo a boccheggiare. Era troppo bello per durare questo fresco, pazienza. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Punk, Francesco Gabbani su RVL, la radio, ed è veramente virale ormai il video che abbiamo pubblicato ieri sera del cigno salvato dai vigili del fuoco. Un piccolo di cigno con la mamma si trovava impigliato in una rete metallica nella zona dell'isolotto San Giovanni, quindi nell'acqua del Lago Maggiore a Pallanza. È stata una turista americana a sentire questo piccolo di cigno che pigolava, visto che era in evidente difficoltà, quindi ha chiamato i vigili del fuoco, che sono riusciti con delicatezza a tagliare le reti, e così il piccolo di cigno ha ripreso il largo, stava bene, era in ottime condizioni di salute, quindi è ripartito con mamma cigna e verso nuove avventure. Quindi delle immagini molto belle le trovate sui social di RVL la radio, sia su Facebook che su Instagram, e veramente complimenti ai vigili del fuoco perché sono sempre presenti anche proprio ad aiutare i più piccoli e più fragili, in questo caso un piccolo di cigno. Sophie and the Antoinettes con Hi My Love.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
16: Te le suoniamo di santa ragione.

Businessman, dito nella piaga su RVL la radio, quasi al momento dei saluti in questo martedì 16 di giugno. Questa mattina vola via veloce, voi a che punto siete? Quanti caffè vi siete già bevuti? Come state? Tutto bene? Raccontatemelo allo 0323 55 21 24. Adesso ci ascoltiamo Karol G e Manu Chao e poi il congedo, la conclusione di Giornale Caffè per questa

Viajando por el mundo, beato chi sta per viaggiare per il mondo, chi è in partenza per le vacanze, come ci cantano Karol G e Manu Chao. E noi adesso ci salutiamo, tra poco arriveranno le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina, vi auguro un ottimo proseguimento di questo martedì e noi ci risentiamo domani dalle 8 come sempre con Giornale Caffè. Ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, per lavori in colonnamenti sul tratto urbano della A4 tra Grate, Brianza e Sesto San Giovanni verso Torino. Altre code dovute al traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro e ancora fino a Sesto San Giovanni Sud. File poi in direzione opposta tra Monza e la Milano Lecco in direzione della Milano Meda. Ricordiamo, partiti l'8 giugno i lavori di riqualificazione della linea metro M2 con un programma di manutenzione straordinaria del servizio. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

siamo gli unici a farlo. Con la nostra redazione vi raccontiamo cosa succede nelle province di Verbano Cusio-Ossola, Varese e Novara. Bene, bene, bene, le 10:04 minuti. Io voglio subito salutare tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata anche a chi si sta rilassando. Si nota il traffico molto più fluido per quanto riguarda la mattina, visto che non ci sono più le scuole e quindi si gira meglio sia al mattino sia anche al pomeriggio, perché poi i problemi c'erano anche di pomeriggio quando c'era l'uscita della scuola e di conseguenza abbiamo anche questo vantaggio nell'estate. Attenzione perché sta per arrivare l'ondata di caldo e quindi dobbiamo prepararci a soffrire, ma è giusto che sia così, siamo a metà di giugno e ci sta che soffriamo la calura e il caldo, ci mancherebbe altro. Noi siamo pronti per iniziare il talk show? Bene, allora lo facciamo come sempre con la sigla.

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Lady Gaga, Doechii, Runaway su RVL, la radio ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show. Come potete contattarci? È semplicissimo, 0323 552124, numero di telefono, ma soprattutto numero di WhatsApp che vi consiglio di memorizzare sul vostro smartphone per poter messaggiare con noi. Ve lo ripeto, 0323 552124. Stanno per arrivare le info sul traffico, dopo ci sarà anche la pausa pubblicitaria che ci proietterà verso l'appuntamento con lo speciale Ti ricordi quando. Subito però J-Ax è tornato con Hippie Yayo, perché però scusate anche no. 1, 2

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A8 di diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione A8. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato per lavori a tratti saltuari tra Madonna del Pilone e Bra. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. Romantici laghi,
4: Alpi maestosi,
3: una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: 21 suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E arriva anche il momento all'interno della nostra mattinata talk show della musica in vinile, arriva il momento dello speciale ti ricordi quando. E siamo in Italia perché vi suoniamo il disco, in questo caso il 12 pollici, anche se poi è la versione radio e non quella disco mix che funziona niente male anche in discoteca, di una canzone che è stata al numero uno della hit parade italiana, è stato il 45 giri più venduto in Italia. Lui era un fenomeno comico principalmente perché aveva ottenuto successo anche al Drive-In, la trasmissione comica di Italia 1 con in regia Antonio Ricci, che poi è diventato anche regista di Striscia la Notizia, e in questo caso mi riferisco a Francesco Salvi, che aveva già fatto successo l'anno precedente con C'è da spostare una macchina. In questo caso si ripete, va in vetta alla Hit Parade italiana il 4 di marzo dell'80, rimane 6 settimane consecutive il 45 giri più venduto in Italia. Francesco Salvi con Esatto.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col

0: Sentire il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: la tua idea con RBL la radio.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 16 giugno. Da anni operatori e chef sostengono che il pesce migliore d'Italia si trovi a Milano, nonostante il capoluogo lombardo sia distante dal mare. Una contraddizione solo apparente e la spiegazione è piuttosto semplice. Milano rappresenta il più grande bacino di consumo alimentare del paese, dove sono concentrati migliaia di ristoranti, alberghi, mense, servizi di catering e per eventi, gastronomie, pescherie e attività commerciali. A questa domanda si aggiunge quella di un territorio vastissimo che comprende gran parte della Lombardia e del Triveneto. Per chi pesca, importa o commercializza prodotti ittici, Milano rappresenta il mercato più sicuro e spesso più remunerativo. Qui è sicuro di venderlo e lo può vendere ad un prezzo migliore rispetto ad altri mercati italiani, spiegano gli operatori del settore. Per questo il pescato di maggior valore tende a convergere verso il mercato ittico milanese prima di essere redistribuito sul territorio. Il personaggio del giorno è Alberto Magri, il pasticcere italiano più seguito sui social. Ha inaugurato un locale in Corso Italia 3 a Milano all'interno di un maestoso palazzo Liberty in un fondo commerciale che era in disuso da anni. Sul bancone, come vuole la moda di questo genere di pasticceria, sono esposte le monoporzioni sotto cloche trasparenti. Costano tutte 12 euro l'una. C'è la Pavlova, il chicco, il cocco, la fragola, Amalfi e il popcorn. Dall'altra parte del bancone, croissant di vario tipo in bella mostra sulla strada. Dai cornetti a 3,50 euro, alla coda d'aragosta a 7 euro, 9 se al pistacchio. A breve in arrivo anche una formula pranzo. La prelibatezza del giorno è la pitina friulana, che nel variopinto panorama dei salumi italiani rappresenta decisamente un unicum. Non è insaccata, non utilizza budello e non segue i canoni della salumeria tradizionale. Si ottiene da carni ovine, caprine o di selvaggina ungulata, alle quali viene spesso aggiunta una quota di grasso suino per equilibrare l'impasto. La carne viene tritata, modellata in piccole forme semisferiche, ricoperta di farina di mais, affumicata e stagionata. Un metodo produttivo molto particolare, sopravvissuto per secoli nelle vallate del Friuli occidentale e oggi tutelato dal marchio IGP e dal presidio Slow Food. Io cucino a scarto zero, 90 ricette gustose e creative per ridurre gli sprechi, di Lucia Cagnoni. Ridurre gli sprechi in cucina è possibile e lo si può fare in modo creativo utilizzando tutte le parti degli ingredienti. Seguendo le ricette e i consigli di questo libro, reinventare gli scarti come bucce, gambe e foglie non sarà mai stato tanto facile e soddisfacente. Una guida anche per imparare a scegliere le materie prime e a conservarle con più consapevolezza. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL la radio.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RVL, la radio. Sta per arrivare anche l'oroscopo con Maya, ci racconterà cosa ci riserva alle stelle, e intanto Saif invece ci augura, nonostante siamo a martedì, buona domenica.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Every breath in
4: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
5: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
6: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e vinili.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
15: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine. In amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia. Il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione. La mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario. In questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno. Si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario. In campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci. La passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Abbiamo suonato anche Noemi con Vito Salamanca su RVL la radio. Tra poco il GR sportivo, subito Bob Sinclair, I Can Wait.

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa al Liri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco Austria Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle Scarpette Rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
3: È una squadra super pericolosa e anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
1: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Arriva anche il momento delle Summer Hit mixate su RVL la radio. Vi suoneremo i Coldplay con High Power, poi The Colors con Karma, mentre Annalisa con Bellissima chiuderà la nostra sequenza di Summer Hit, che apriamo con Elisa insieme a Matilde De Angelis, Litorania.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Gaia con Bossa Nostra su RVL la radio, seguiteci sui social, seguite RVL la radio official su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower, c'è sempre un sacco di materiale interessante, ma se volete seguite anche la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, un sacco di materiale relativo anche alla musica 70-80 che vi propongo in Ti ricordi quando, ma non solo, anche relativo alla musica rap, alla musica house che vi proponiamo all'interno di The Breakfast Club, l'appuntamento della domenica mattina alla pasticceria sul lungolago di Pallanza. Su RVL intanto arriva anche Gracie Abrams, grande voce, io prevedo un grande futuro se non si perde in qualche meandro per questa ragazza. Hit the Wall.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. A seguito delle segnalazioni delle criticità sul fronte viabilità da parte del comando della Polizia Locale di Stresa e della lettera di protesta inviata da sottoscritto a Trenord da martedì 16 giugno, la fermata dei bus sostitutivi della linea ferroviaria Milano-Domodossola tornerà a essere sul piazzale stazione. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Gemelli dopo i disagi di domenica, quando la fermata del bus sostitutivo era stata spostata senza preavviso dalla stazione di Stresa al piazzale dell'Imbarcadero. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente dal 27 luglio, aggiunge Gemelli. Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione alla prevenzione incendi. Questo è stato il focus dell'incontro che si è svolto a Cannobbio nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Si è discusso di come promuovere la cultura della sicurezza e diffondere buone pratiche nella gestione delle attività aperte al pubblico. Tre giorni di anteprima, dal 26 al 28 giugno, introducono il tema Venti d'avventura, scelto per celebrare la 20ª edizione del Festival Lago Maggiore Letteraltura, in programma da mercoledì 2 a domenica 6 settembre. Aspettando Letteraltura si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno negli spazi dell'ex Palazzo Pretorio di Intra, con incontri d'autore, cinema e musica dal vivo legati al tema di questa edizione. La rassegna si chiude domenica 28 giugno alla libreria Alpe Colle. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPBCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPBCO a Verbania e a Domo e su upbco.it.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

grazie ai Gibson Brothers francesi, che insomma importati, perché loro arrivavano dalle colonie, ma si sono fatti valere con questa canzone Cuba, appunto, che ci porta in vacanza a Cuba. Della Martinica loro erano, i Gibson Brothers, ascoltati al 1979 con questo disco che vi ho suonato su RVL, la radio, dove arriva anche Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Every breath in appreciation.
9: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
13: mi perseguita.
14: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
15: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
17: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
18: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
19: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
20: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
21: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
22: Fossi in te sarei nervoso.
21: Sette eredi.
23: Chi è il prossimo?
21: Una fortuna. Nessun testimone.
22: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
21: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
24: Sai come andrà a finire.
21: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
25: Quest'estate scopri come essere super.
26: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
27: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
28: Sei una piccola selvaggia, vero?
27: Non ci siamo ancora presentati.
25: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
21: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

Businessman, il nuovo di Dito nella Piaga su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove stiamo per arrivare anche al GR del mezzogiorno che ci farà così entrare nell'ultima ora della mattinata talk show di questo martedì 16 giugno con Piero Pratesi che vi accompagna e con Anatro dall'Olanda con furore per quanto riguarda la musica, in questo caso la musica appunto straniera, dicevamo dall'Olanda con furore Anatro con Talk to You.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te li suoniamo di santa ragione.

Impala con Jenny Dracula, la versione remix su RVL, la radio dove siamo entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, mezzogiorno e 10 minuti, rigorosamente in diretta con Piero Pratesi fino all'una. Buona mattinata, ben ritrovati, c'è la rugiada di Arisa. Non so innamorare.

0: Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: RTL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: Avete notato che le migliori pubblicità oggi non sembrano pubblicità? Ciao, sono Davide di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Sembrano un consiglio o una recensione fatta al volo, così come un creator che parla in camera tranquillamente, eppure stanno vendendo. Per anni la pubblicità è funzionata così: spot perfetti, slogan e musica epica e call to action chiarissime. Il problema è che oggi il nostro cervello riconosce immediatamente questo tipo di situazione e lo scarta a priori. Appena capisce che qualcuno sta cercando di venderci qualcosa, lo blocca immediatamente. Sui social questa situazione dura una frazione di secondo e si passa immediatamente allo skip, scroll e via. Ed è per questo che le ads, ossia le pubblicità, hanno cambiato forma. Le piattaforme hanno capito che l'utente non vuole essere interrotto mentre sta guardando un contenuto. Gli utenti vogliono contenuti che si integrano nell'esperienza. Pensate a quanti brand oggi utilizzano creator, UGC, ossia contenuti creati dagli utenti, e video creati con l'iPhone. Non si tratta di una scelta estetica, ma si tratta di una scelta psicologica. Una persona che parla, un'esperienza reale o un'opinione raccontata bene. La verità è che la pubblicità non è sparita, semplicemente si è mimetizzata. Ed ora, qual è la pubblicità che hai guardato fino alla fine senza accorgerti che era una pubblicità? Ti è mai capitato di farci caso?
0: Area Jam, dietro

0: uscire dall'oblio.
1: Siamo andati indietro di un anno con Sfera e Basta insieme a Shiva Neon su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, e ora dove vi sogniamo anche l'ora nuova di Martin Garrix con Ed Sheeran, si chiama Repeat.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A partire da ieri, operativo in via sperimentale, il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale denunceonline.poliziadistato.it offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione. Al momento il servizio è attivo solo per alcune questure, per i reati di furto, frode informatica, truffa, diffamazione online. È operativo in tutta Italia invece il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali, come ad esempio cellulari, tablet, carta d'identità, chiavi, bancomat, carte di credito. In questi casi è sufficiente la segnalazione online senza presentarsi in ufficio. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato a Gravellonatoce con un tasso alcolico di 1,54 grammi per litro, stessa cosa nei confronti di un 19enne fermato a Premosello Chiovenda a bordo di una moto con un tasso alcolico di 1,32 grammi per litro. Sono stati segnalati invece alla prefettura un 60enne, un 37enne, un 33enne controllati a Piedimulera, Omegna e Vanzone con San Carlo. Positivi alla guida, nei loro confronti ritiro della patente e attivazione delle procedure amministrative. I vigili del fuoco di Verbania hanno salvato un cigno rimasto intrappolato in una recinzione. A lanciare l'allarme è stata una turista statunitense che nei pressi degli scogli dell'isolotto San Giovanni a Pallanza aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo che continuava a pigolare. Il piccolo era bloccato in acqua tra le maglie di una rete metallica. Utilizzando delle piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a tagliare la recinzione e a liberare l'animale. Dopo l'intervento, il piccolo cigno è stato rimesso in libertà, potendo così tornare accanto alla madre nelle acque del lago. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Ve lo sogniamo di santa ragione anche d'estate grazie ai pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, dicevano Paolo e Chiara. Sorry, scusa, lo sento. E ora su RVL la radio ve le sogniamo di santa ragione con i Temple City Self-Aware.

0: Gusti e sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
10: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
11: mi perseguita.
12: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
13: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

American Girls, Harry Styles, la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, ormai una canzone e poi ahimè ci dovremo salutare, intanto c'è una novità, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su RVL e la radio, ci portano così a chiudere la mattinata talk show di questo martedì 16 di giugno. Tranquilli, domani mercoledì staremo insieme dalle 10 all'1 qua su RVL e la radio con Piero Pratesi. Tra poco la vostra Vale, con lei rascherete il fondo del barile. Io vi auguro come sempre a quest'ora buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
2: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
4: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati. Segnalate delle code sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione Milano. File per un incidente sul tratto urbano della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File per un altro incidente anche sulla strada provinciale paullese tra Via 2 Giugno

Ore da passare in diretta con la vostra Vale, musica e curiosità ad arricchire il pomeriggio, e prima di tutto ci sono i convenevoli, che altrimenti senza quelli non ci muoviamo. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè a tutta la bella gente che è all'ascolto. Alzate il volume per Sombre, che suoniamo con Potential.

E se con Sombra abbiamo aperto le danze pomeridiane di RVL Radio, nei convenevoli iniziali mi sono dimenticata di ricordare il numero WhatsApp per scrivere alla diretta o, perché no, mandare una nota vocale: 0323 552124, linea fissa degli studi di RVL, ma attivo anche su WhatsApp. Se lo salvate in rubrica ci ritroverete automaticamente nella lista contatti dell'applicazione. Per l'estate 2026 Mark and Cremont mettono insieme Serena Brancale e Didi Colors.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in Corso Umberto I 1.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
12: mi perseguita.
13: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
14: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
18: Fossi in te sarei nervoso.
15: Sette eredi.
20: Chi è il prossimo?
15: Una fortuna. Nessun testimone.
18: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
15: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
21: Sai come andrà a finire.
15: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Debuttavano così i britannici Go West, era il febbraio del 1985 e loro pubblicavano We Close Our Eyes, singolo che riuscì in poco tempo a conquistare l'Europa e, come è capitato anche ad altri successi degli anni 80, venne incluso pure nel videogioco GTA nel capitolo Vice City. Le 13:22 minuti, cercateci sui social, seguite le pagine Facebook ed Instagram di RVL Radio e intanto vi suoniamo Heroin di Maroon 5.

Buon vento a chi è in partenza per nuove avventure. Ci sono Alfa e Giovanotti su RVL Radio e prima di collegarci con la nostra redazione locale per l'informazione delle 13.30 torniamo al 2020 con il remix di Mr. World.

0: è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Every breath and
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. A seguito delle segnalazioni delle criticità sul fronte viabilità da parte del comando della Polizia Locale di Stresa e della lettera di protesta inviata da sottoscritto a Trenord da martedì 16 giugno, la fermata dei bus sostitutivi della linea ferroviaria Milano-Domodossola tornerà a essere sul piazzale stazione. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Gemelli dopo i disagi di domenica, quando la fermata del bus sostitutivo era stata spostata senza preavviso dalla stazione di Stresa al piazzale dell'Imbarcadero. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente dal 27 luglio, aggiunge Gemelli. Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione alla prevenzione incendi. Questo è stato il focus dell'incontro che si è svolto a Cannobbio nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Si è discusso di come promuovere la cultura della sicurezza e diffondere buone pratiche nella gestione delle attività aperte al pubblico. Tre giorni di anteprima, dal 26 al 28 giugno, introducono il tema Venti d'Avventura, scelto per celebrare la 20ª edizione del Festival Lago Maggiore Lettera Altura, in programma da mercoledì 2 a domenica 6 settembre. Aspettando Lettera Altura si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno negli spazi dell'ex Palazzo Pretorio di Intra, con incontri d'autore, cinema e musica dal vivo legati al tema di questa edizione. La rassegna si chiude domenica 28 giugno alla libreria Alpe Colle. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: Super Funk, un'estate da ballare al ritmo di Francesco Gabbani qua su RDL Radio, e un martedì pomeriggio per raschiare curiosità dal fondo del barile. C'è la vostra Vale in diretta fino alle 16, e se avete abbastanza spazio in salotto potreste pensare di arredarlo con un vero scheletro di dinosauro, perché no, stanno per metterne uno in vendita all'asta in Francia. Lo scheletro di un Elasmosaurus vecchio di circa 80 milioni di anni, lungo 9 metri e con un prezzo di partenza di 200.000 euro. L'asta si terrà domenica, quella in arrivo il 21 giugno, allo zoo di Beauval a Saint-Aignan.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
7: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Il 5 giugno, più o meno 10 giorni fa, è uscito Dinner Party, il terzo album solista dell'ex One Direction Niall Horan, che su RVL Radio abbiamo suonato insieme a Miles Smith. Drive Safe, per seguire cuore e musica fino ad arrivare alla rubrica Costume e Società, che farà da spartiacque tra la prima e la seconda ora di Raschiando il fondo del barile. Stiamo anche per ascoltarci una bella sequenza Summer Hit. E si unisce a noi Samurai J con Flamenco. Paranoia.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 16 giugno. A Roma, una statua di bronzo, la prima dedicata ad Alberto Sordi in Italia, è stata inaugurata nel parco di Villa De Sanctis nel quinto municipio della capitale. La statua raffigura Sordi seduto su una panchina con la gamba cavallata, la mano destra alzata che saluta e il volto sorridente girato verso sinistra. Una statua a misura di cittadino, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri a margine della cerimonia. Sentiamolo.
1: La statua è a misura di cittadino, come era Sordi, che ti raccontava e ti ci specchiavi un po', quindi uno si può sedere accanto a lui e farci una chiacchierata e guardarsi negli occhi, perché Sordi è stato questo, è stata la capacità di raccontare, di rappresentare la nostra città, il nostro paese, attraverso le chiavi della romanità, nelle sue trasformazioni, le sue contraddizioni, andando con la sua comicità e la sua ironia, in realtà in profondità, a cogliere i lati più complessi e più appunto contraddittori della crescita, del cambiamento dell'Italia nei decenni della sua trasformazione profonda. Quindi è un po' davvero è stato il narratore dell'Italia che cambiava.
0: Cala il sipario a Salina sul Mare Festival Premio Troisi, che quest'anno ha spento 15 candeline a 22 dalla scomparsa dell'attore napoletano. Un compleanno speciale per la manifestazione che guarda il futuro con un bilancio più che positivo. Proprio dall'isola che fu set del suo ultimo film, Il Postino, numerosi attori premiati lo hanno ricordato come un genio, un faro del cinema italiano. La madrina della kermesse, Maria Grazia Cucinotta.
2: Avere la possibilità ancora oggi di festeggiare Massimo e dedicare a lui un premio e soprattutto festeggiare il cinema e l'arte attraverso il premio Troisi è sempre un qualcosa di importante. Il cinema è importante non soltanto perché porta emozioni, porta bellezza, ma perché il cinema dà opportunità.
0: E torna anche quest'anno l'Art Nouveau Week, viaggio in Europa sulle tracce del Liberty. Mostre, visite guidate, tour, convegni, conferenze, esperienze tematiche, attività didattiche, workshop. Sono più di 750 le attività previste per la settimana internazionale dedicata alla cultura, all'arte, all'architettura, alle arti decorative della Belle Époque, in programma dall'8 al 14 luglio. Per la grande manifestazione che coinvolge 35 paesi nel mondo e tutte le regioni italiane, apriranno al pubblico oltre 1500 siti tra ville, abitazioni civili, palazzi, hotel e giardini. Giunta all'ottava edizione promossa dall'Associazione Italia Liberty, la manifestazione quest'anno è dedicata al mare e si presenta come una straordinaria mostra diffusa, capace di raccontare il patrimonio Liberty attraverso centinaia di edifici, collezioni, archivi, opere d'arte, testimonianze decorative, percorsi urbani. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL La Radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E se si parla di tormentoni estivi, noi siamo più che preparati sull'argomento. Alle 14:03 ce ne regaliamo 4 in fila mentre raschiamo il fondo del barile. Dal 2016 Conks con This Girl, dal 2024 Sesso e Samba di Gaia e Tony F e dall'anno successivo Karol G e la sua Siante Steuviera con Sido. Subito però largo ai Good Boys che ascoltiamo con Bongo, Cia Cia Cia.
3: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
11: Inizia la giornata alla grande, colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te ne suoniamo
1: di santa ragione.
3: Noi due siamo bravi.

0: però boh.
1: Il lunedì nero di Mr. Rain, e per fortuna che oggi è martedì e la situazione ci sembra già un po' meno cupa. E come ogni martedì che si rispetti, su RDL Radio andiamo a scoprire i libri più venduti della settimana, con l'aggiunta di un consiglio interessante di lettura.
2: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Cassar Scalia con Le Terme dell'Indirizzo. Seconda posizione per il nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago e del filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla prima posizione c'è Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Anche qui al terzo posto c'è Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Alla seconda posizione, stabile rispetto alla scorsa settimana, Morte nei fiordi di Satu Ramo. Al primo posto di Gavino Zucca, Giallo a Valle delle Magnolie, una nuova indagine del capitano Roversi. La verità è nascosta nei dettagli e toccherà a Roversi scoprirla. L'Unione Sarda, a luglio 1963, in sole 24 ore, la quiete di Valle delle Magnolie viene spazzata da due eventi inquietanti. Donato, un ragazzo di 14 anni, ospite del vicino istituto San Gabriele per la cura dell'infanzia, scompare nel nulla. Poco dopo, Filippo Tilocca, un uomo trasferitosi da alcuni giorni nella valle, viene ritrovato morto nella propria abitazione. Due fatti apparentemente scollegati, in grado di dare fin da subito filo da torcere al capitano Roversi, ma mentre scava nel passato di Donato e di Tilocca in cerca di piste da seguire, l'ufficiale comincia a intuire che quei casi forse non sono slegati come pensava. E passiamo ora al consiglio della settimana, il nuovo libro di Pier Giorgio Pulisci, L'appuntamento. Lei arriva puntuale, con addosso un'eleganza costruita e un debito che la soffoca. Lui si fa attendere. Quando finalmente si siede al tavolo, nulla è come previsto. Non cerca sesso, non cerca compagnia, cerca potere. Da quel momento ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio diventa parte di un gioco crudele in cui le regole le stabilisce solo uno dei due. In un ristorante raffinato, tra calici di buon vino e musica jazz, prende forma un confronto invisibile agli altri, ma devastante per chi lo vive. Non c'è violenza evidente, eppure tutto è violenza. Non c'è via d'uscita, solo decisioni sempre più difficili e umilianti. La conversazione si trasforma in un duello serratissimo. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
2: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Buona domenica per Saif e buon pomeriggio da parte della vostra Vale. Su RVL Radio sta per tornare la rubrica delle buone notizie e noi ci sentiamo tra pochissimo per tornare nel 1978 e parlare di un film che debuttava al cinema.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente. significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani e gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

0: Madonna e Sabrina Carpenter alle 14:40 minuti, scattati proprio in questo istante. Bring Your Love su RVL Radio e hashtag accadde oggi. Il 16 giugno del 1978 debuttava al cinema uno dei musical più famosi della storia. Si trattava di Grease, che venne portato dai teatri di Broadway al grande schermo dal regista Randall Kleiser con John Travolta ed Olivia Newton-John come protagonisti. Con un budget di appena 6 milioni di dollari riuscì ad incassarne quasi 400 in tutto il mondo, e forse non lo sapevate che inizialmente l'idea era di farne un cartone animato un po' in stile Disney con all'interno tante canzoni, ma alla fine optarono direttamente per il musical con attori in carne ed ossa, relegando la parte animata ai titoli di testa. E per fare un bel tuffo nell'universo di Grease, su RVL ci ascoltiamo il Megamix.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

È solo martedì, ma noi stiamo già pensando a domenica prossima, quando torneremo a ballare sul lungolago di Pallanza con The Breakfast Club alla pasticceria dalle 10 a mezzogiorno. E per restare aggiornati su tutti gli eventi a cui noi di RVL Radio prenderemo parte durante l'estate, il modo più comodo sicuramente è seguire le nostre pagine social su Facebook e su Instagram. Vi abbiamo suonato Hugel con Jamaican Bam Bam e chiudiamo l'ora con Poesia di Sal da Vinci.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi e precisa se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance che, secondo indiscrezioni stampa, avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso assassino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. È quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas. Nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
1: Un minuto dopo le 15 stiamo dando il via alla terza ed ultima ora di oggi di Raschiando il fondo del barile e dalle estati passate ci riascoltiamo Rose Villain con Come un tuono, storie brevi di Annalisa e Tananai, Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e subito la canzone dell'estate by Luca Carboni.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sul tratto milanese della 4 code per lavori tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Sempre sulla 4 lungo il tratto Torino-Milano si sta in fila per un incidente tra Rossud e Ghisolfa verso Milano. Incidenti anche sulla tangenziale nord di Milano, incolonnamenti tra Nova Milanese e la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est. Di nuovo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste code anche qui per incidente tra Meolo-Roncade e Sandona di Piave verso Trieste. Lavori sulla 21 Torino-Piacenza Brescia provocano rallentamenti e code tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Bologna si sta in fila per un incidente avvenuto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano. Anche sul tratto Firenze-Roma della 1 è un incidente a provocare code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. In Umbria sul raccordo Bettolle-Perugia incolonnamenti per una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e San Faustino. Per lo stesso motivo sul raccordo Viterbo-Terni ci sono code tra Narniscalo e Amelia. E infine sul tratto Roma-Napoli della 1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il 17 giugno Luciano Ligabue salirà sul palco dell'Allianz Stadium di Torino con Certe Notti a Torino. Dopo il successo di La Notte di Certe Notti a Campovolo e alla Reggia di Caserta, Ligabue celebra i 30 anni di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, oltre ai 20 anni dal primo Campovolo. Lo spettacolo offrirà ai fan l'occasione di rivivere alcuni dei momenti più iconici della sua carriera con una scaletta pensata per emozionare e sorprendere. Al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino è possibile fino all'11 ottobre visitare la mostra I Nemici del Drake, Enzo Ferrari e le scuderie inglesi. Il Public Program completa l'esperienza della mostra offrendo al pubblico un'occasione di approfondimento sui temi dell'esposizione. Domani, mercoledì 17 giugno alle ore 18:30, un secondo imperdibile appuntamento di una serie dedicata ai campioni del motorsport. Un incontro dal forte impatto evocativo che riporta il pubblico nel cuore di un'epoca audace e rivoluzionaria, fatta di coraggio, talento e cambiamenti. Un dialogo intenso, capace di intrecciare ricordi, aneddoti e retroscena, ricostruendo tutta l'adrenalina e il fascino di una stagione irripetibile delle corse. Intervengono con i curatori Carlo Cavicchi e Mario Donnini, Thierry Bosten, pilota, Arturo Merzario, pilota, e Gianni Cancellieri, giornalista e scrittore. Per il settimo anno consecutivo, Easyline conferma il proprio sostegno alla manifestazione C'è Fermento, organizzata a Saluzzo da Fondazione Amleto Bertoni. La kermesse Barisicola si svolgerà dal 18 giugno fino a domenica 21 all'interno del quartiere. Per la prima volta C'è Fermento si dedicherà non soltanto alle birre artigianali, ma all'intero mondo dei fermentati, che approfondirà con talk dedicati sotto l'ala di ferro e con il coinvolgimento di produttori nell'ex caserma Musso. Protagoniste resteranno le birre, con 14 birrifici artigianali italiani, due consorzi della birra e due birrifici ospiti belga e tedesco. Prosegue al monastero di San Biagio di Mondovì la rassegna estiva Quel che passa al convento, inserita nel percorso Tessere, il programma che intreccia musica, spettacoli, cinema e occasioni di incontro nella cornice del monastero, con serate di cultura e di solidarietà. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle ore 20:30 con L'uomo del Mocambo, omaggio a Paolo Conte. Concerto narrativo con Enzo Forione al pianoforte e voce e Paolo Montagna al clarinetto e clarinetto basso. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e regia Rosario Perez.
3: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: ti mai più.
1: I vostri programmi serali, confidateli a Noemi. Tu cosa fai questa sera su RVL Radio? E se avete in mente di mettervi a pulire casa, perché insomma ogni tanto va fatto anche quello, fermatevi e ascoltate la prossima notizia curiosa. Tra poco parliamo della startup tedesca che si offre di fare gratis i vostri lavori domestici. Non c'è trucco, non c'è inganno, o forse sì, lo scopriremo. Prima andiamo verso l'informazione locale delle 15:30 con la novità di Karol G. È in collaborazione con Manu Chao e si intitola Viajando por el mundo.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma. Every breath in
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A partire da ieri operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale denunceonline.poliziadistato.it offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione. Al momento il servizio è attivo solo per alcune questure per i reati di furto, frode informatica, truffa, diffamazione online. È operativo in tutta Italia invece il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come ad esempio cellulari, tablet, carta d'identità, chiavi, bancomat, carte di credito. In questi casi è sufficiente la segnalazione online senza presentarsi in ufficio. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato a Gravellonatoce con un tasso alcolico di 1,54 grammi per litro, stessa cosa nei confronti di un 19enne fermato a Premosello Chiovenda a bordo di una moto con un tasso alcolico di 1,32 grammi per litro. Sono stati segnalati invece alla prefettura un 60enne, un 37enne, un 33enne controllati a Piedimulera, Omegna e Vanzone con San Carlo. Positivi alla guida, nei loro confronti ritiro della patente e attivazione delle procedure amministrative. I vigili del fuoco di Verbania hanno salvato un cigno rimasto intrappolato in una recinzione. A lanciare l'allarme è stata una turista statunitense che nei pressi degli scogli dell'isolotto San Giovanni a Pallanza aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo che continuava a pigolare. Il piccolo era bloccato in acqua tra le maglie di una rete metallica. Utilizzando delle piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a tagliare la recinzione e a liberare l'animale. Dopo l'intervento, il piccolo cigno è stato rimesso in libertà, potendo così tornare accanto alla madre nelle acque del lago. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

di tucca un po' di Macarena e l'estate passa che è una meraviglia. Tucca Macarena è l'ultimo lavoro di Baby K su RVL Radio per gli ultimi 20 minuti di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. Sono le 15:40 e come accennavo poco fa c'è una startup tedesca che si offre di pulirvi gratis la casa. Si chiama Shift e sul proprio sito internet è molto chiara: non c'è nessuna fregatura, ti puliamo casa gratis e in cambio registriamo il lavoro dell'operatore per addestrare la prossima generazione di robot domestici. Questa è la buona notizia, la cattiva invece è che la casa deve trovarsi a New York, perché al momento il servizio è attivo solo lì. E il suo funzionamento è molto semplice: l'addetto delle pulizie arriva da voi con un cappellino dotato di videocamera, pulisce ciò che c'è da pulire mentre riprende ogni sua mossa e poi se ne va senza chiedere denaro, accontentandosi tra virgolette dei dati raccolti. Dico tra virgolette perché nel mercato delle nuove intelligenze artificiali e dei robot umanoidi a cui va insegnato a fare di tutto, i dati sono la cosa più preziosa che esista, al punto che sempre più aziende pagano dei dipendenti per raccoglierli ed ecco perché le pulizie possono permettersi di farvele gratis.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Noi ci siamo.
15: Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo
14: di santa ragione.

Le 15:56 minuti, è tempo di saluti per noi di Raschiando il fondo del barile. La rima sì, questa volta era voluta, e con Olivia Rodrigo spacchiamo a metà il martedì pomeriggio di RVL la radio. Se ne va la vostra male, per tornare on air domani dalle 13, e arriverà tra poco Marco Pennacchini con Occhio al Penna fino alle 19. Quindi saluto lui, ma anche tutti quanti voi. Vi auguro buon proseguimento e buona serata. Divertitevi, fate i bravi e come sempre baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Incidente sulla A4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Arluno e Rho in direzione Venezia. Sempre sulla A4 ma sul tratto milanese, code per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano Meda tra la tangenziale nord e Varedo in direzione Meda. Chiusa per lavori questa notte la A8 Milano-Varese tra Solbiate e Arno e il bivio per la A36 Piedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL la radio.
7: Il martedì pomeriggio di RVL la radio. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, insieme fino alle 19 con Occhio al Penna. Un saluto come sempre alla Valle che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Oggi iniziamo con loro, i Depeche Mode, Personal Jesus.

canzone estiva di Annalisa ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi qui da noi. Siamo sempre sui social, vi ricordo X, Facebook, Instagram, ci trovate come RVL Radio. Mi raccomando, seguiteci, condividete, scrivete, commentate, vivete RVL anche attraverso i social. The Bowser Magnetic.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A8 di diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione A8. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato per lavori a tratti saltuari tra Madonna del Pilone e Bra. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Every breath in appreciation.
12: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
13: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
14: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
15: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
18: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
19: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Fiore San Giovanni con le ragazze su RVL, c'è cioè il pomeriggio di Occhio al Penna e lo sappiamo ormai, lo sentiamo anche dalle nostre news, no? Quando si parla di crisi socio-economica, ma non serve, cioè ormai è una cosa, ahimè, talmente scontata che forse la prendiamo pure troppo sottopiede, però ce ne rendiamo conto con i prezzi di carburante e tutto quello che c'è. Voi sapete che ogni anno c'è un contest fatto da ingegneri automobilistici e altri ingegneri per produrre un prototipo di auto non che vada velocissimo, ma che consumi meno carburante possibile per fare una determinata distanza. Eppure quest'anno l'hanno fatto nell'Università dell'Ohio negli Stati Uniti, hanno costruito un'auto estremamente futuristica, la Super Mileage, che non vedrà mai la luce però, cioè nel senso ha funzionato, poi la smonteranno, la buttano via, arrivederci, sono delle innovazioni abbastanza particolari. 1991 adesso, gli EMF Unbelievable.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale.

0: Festival di Storie e Musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

settimana parleremo pure di matrimoni, qui su Occhio al Pin, su RVL Radio. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, intanto, che c'entra? Taylor Swift, pare che sia arrivato il momento anche per lei, no, del sì, quindi tanta organizzazione, tante cose, ma ci arriveremo con calma durante la settimana di Occhio al Pin. Ci sono tanti anche carburanti alternativi, ma che magari non prendiamo in considerazione, anche perché non vengono prodotti, no? Stavamo parlando prima del fatto dell'aumento di carburante e tutto quanto. Basterebbe poco, metti su un'auto che va a caffè e qui in Italia abbiamo finito praticamente, non spendiamo più nulla per quanto riguarda, andiamo a fare il pieno al bar del caffè, ne prendiamo uno noi, una quindicina l'auto e

Maledetto me, lui è Fulminacci. Vi dicevo di questa automobile che è stata fatta come prototipo, la Super Mileage, negli Stati Uniti ha vinto il contest per l'auto che consuma meno carburante possibile per fare una determinata distanza. Siete pronti? Ha fatto 50 km con 30 millilitri di benzina. 30 millilitri credo che siano una mezza goccia. Quant'è? Una cosa davvero infinitesimale, con un gallone. Sapete che negli Stati Uniti sono i galloni, sono più o meno 4 litri, 3,8 litri di benzina. Facciamo 4, arrotondiamo. Riuscirebbe a fare, secondo i calcoli, 3460 chilometri. E hanno chiesto: allora, beh, scusa, abbiamo rivoluzionato il mondo, mettiamola in produzione st'auto. No, hanno detto: no, ma era solo così per far vedere che potremmo farla in realtà. Tame Impala, Dracula.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Gaia con Bossa Nostra su RVL il martedì pomeriggio di Occhio al Pinna. Vi stavo dicendo di quest'auto, neanche del futuro, perché un'auto costruita così, super mileage, riesce a fare 50 km con 30 millilitri di benzina. Alla domanda il perché non può essere prodotta o suggerita alle varie aziende di automobilistica, hanno detto gli ingegneri: no, ma noi facciamo questo contest a mo' di gioco per far vedere comunque a tutti che è possibile, che si potrebbe fare un qualcosa del genere, costruire un'auto, no, che consumi pochissimo, anche per far spendere meno, no? Ritorniamo indietro nel tempo con Martin.

storia dell'Italo Disco 1986 Revolution, Martinelli su RVL, la radio mi permette di ricordare l'appuntamento del sabato e della domenica, sempre e solo qui su RVL la radio c'è Ti Ricordi Quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato in vinile dal nostro Piero Pratesi, assolutamente da non perdere, mi raccomando, l'hashtag è Save the Vinyl. Ora arrivano le news, sono quelle delle 17, a seguire gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima Irama.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. Dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York. Per noi Gianni De Gaetano.
2: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe, vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dal le manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, numero tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Tanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafoe. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spaghia.
3: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio.
1: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
4: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente ancora tanto. Eccoci.
1: In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, palla 2 ore 20. Ed è tutto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, ancora disagi per un incidente sulla 4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Arluno e Rho in direzione Venezia. Sempre sulla 4 ma sul tratto milanese si rallenta per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est, sempre verso Venezia. Traffico intenso anche in direzione Torino con code tra Cormano e Pero. Rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano Meda tra la tangenziale Nord e Varedo in direzione Meda. Trafficate anche le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano Varese tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
8: Martedì pomeriggio di RVL continua con una nuova Summer Hit, The Weeknd, Take My Breath, Gustavo Lima, Balada, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, e c'è anche Alessandro Amoroso, Camera 209.
7: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: d'estate nelle nostre Summer Hit. Ora è tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 118 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Marentino in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto. Buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Somber con Potential nel martedì pomeriggio di Occhio al Pinna su RVL Radio con me Marco Pennacchini fino alle 19 di questo 16 giugno 2026 e stiamo parlando di auto, tra virgolette, o di consumo sostenibile, anche quello, no? È stata fatta quest'auto che con 30 millilitri di benzina fa 50 chilometri, però ci sono diversi carburanti alternativi che sono stati usati in passato e poi lasciati lì, in un angolo, cattive abitudini, Mace.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A partire da ieri, operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale denunceonline.poliziadistato.it offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione. Al momento il servizio è attivo solo per alcune questure per i reati di furto, frode informatica, truffa, diffamazione online. È operativo in tutta Italia invece il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come ad esempio cellulari, tablet, carta d'identità, chiavi, bancomat, carte di credito. In questi casi è sufficiente la segnalazione online senza presentarsi in ufficio. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato a Gravellona Toce con un tasso al alcolico di 1,54 grammi per litro, stessa cosa nei confronti di un 19enne fermato a Premosello Chiovenda a bordo di una moto con un tasso alcolico di 1,32 grammi per litro. Sono stati segnalati invece alla prefettura un 60enne, un 37enne, un 33enne controllati a Piedimulera, Omegna e Vanzone con San Carlo, positivi alla guida. Nei loro confronti ritiro della patente e attivazione delle procedure amministrative. I vigili del fuoco di Verbania hanno salvato un cigno rimasto intrappolato in una recinzione. A lanciare l'allarme è stata una turista statunitense che nei pressi degli scogli dell'isolotto San Giovanni a Pallanza aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo che continuava a pigolare. Il piccolo era bloccato in acqua tra le maglie di una rete metallica. Utilizzando delle piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a tagliare la recinzione e a liberare l'animale. Dopo l'intervento, il piccolo cigno è stato rimesso in libertà, potendo così tornare accanto alla madre nelle acque del lago. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Terminail direttamente dal 1992, No Doubt su RBL Radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 19. L'ho detto per scherzo prima, la questione del caffè, ma in realtà 16 anni fa un gruppo di ingegneri britannici ha preso una vecchia Volkswagen Scirocco dell'88 e l'ha rimodellata a livello motoristico per farla andare a caffè. Cioè funzionava con fondi di caffè esausti che venivano convertiti in gas, con tutto un processo che non sto qui a spiegare anche perché non l'avrei capito neanche leggendolo mille volte, ed è riuscita a fare Londra-Manchester, 340 km, solamente con questa alimentazione, anche con un buon profumo. A questo punto mi viene da pensare, volevo capire, madame, insieme a Marrakesh.

Pensate davvero che profumo nel traffico. Il traffico sarebbe quasi bello da sentire, da avere. Per fortuna che c'è traffico, senti che profumo di caffè con quest'auto, appunto, vi dicevo, del 2010, che andava a fondo di caffè. Sapete come l'avevano chiamata? Ne abbiamo parlato qualche settimana fa dell'importanza del nome, no? Vi ricordate del nome delle cose? Carpuccino. Che da un lato è geniale, da un lato è un po' cringe, come si dice adesso, no? Per quanto riguarda il nome, però è simpatica. La Carpuccino, no? Veniva così. Sofia De Antonietz, Hi My Love.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Elena Brancale, Levante e Delia insieme al mio paese, questa è RBL Radio, il martedì di Occhio al Pinna. Stiamo parlando di carburanti alternativi. Vi dicevo prima dell'auto che è andata a caffè, ha vinto anche il Guinness dei primati perché ha fatto 340 chilometri con un'alimentazione naturale alla fine, come i fondi di caffè, ma ce ne sono tanti in realtà, addirittura leggende o storie, vai a sapere, vogliono che Carlo, il re Carlo III, quello di adesso, tanto per capirci, a 21 anni riceve un Aston Martin, pare che sia riuscito, non lui ovviamente, sia riuscito a farla modificare per farla andare con del vino bianco, cioè nel senso con l'eccedenza del vino bianco, no, e con anche sieri della produzione di formaggio, praticamente veniva fatto del bioetanolo, l'E85, e faceva andare avanti quest'auto. Quindi vedi, Re Carlo, uno lo ha sempre magari, no, fatto così, e invece l'auto funziona davvero, tant'è che in diverse interviste lui ha detto: guardate, l'auto quando guido sento un profumo di vino, un profumo di formaggio fantastico. Quindi vedi, caffè, formaggio, si può fare tutto. Arrivano le news delle 6, prima Sienna Spyro, Material Lover.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico intenso sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla A4 ma verso Torino abbiamo code per lavori tra Cormano e Viale Certosa. Rallentamenti per il traffico intenso sulla Milano Meda tra la tangenziale Nord e Varedo in direzione Meda. In aumento il traffico sulle tangenziali milanesi, in particolare sulla Nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione e sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Assago nei due sensi di marcia. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: 4 brani per assaporare l'estate. Ci sono i Clean Bandit, TikTok, Luna Pop, 50 Special, Los Lobos, La Bamba e c'è anche Elisa Litoranea.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutti.

0: chiude un'altra Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 154 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Bosco Marengo in fascia oraria 8-18. Vi anticipiamo infine che per lavori sulla A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
13: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

cosa fai questa sera? Lo chiede Noemi qui su RVL Radio, il suo ultimo singolo. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 19. 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi. Qui da noi c'è Roberta che chiede quanto sarebbe bello un'auto alimentata a cioccolato. Allora guarda, tra poco te ne parlo perché l'hanno fatta davvero. Pensa che profumo di cioccolato fantastico. Intanto c'è Shakira.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Every breath in appreciation.
3: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
4: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
5: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
19: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
20: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. A seguito delle segnalazioni delle criticità sul fronte viabilità da parte del comando della Polizia Locale di Stresa e della lettera di protesta inviata da sottoscritto a Trenord da martedì 16 giugno, la fermata dei bus sostitutivi della linea ferroviaria Milano-Domodossola tornerà a essere sul piazzale stazione. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Gemelli dopo i disagi di domenica, quando la fermata del bus sostitutivo era stata spostata senza preavviso dalla stazione di Stresa al piazzale dell'Imbarcadero. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente dal 27 luglio, aggiunge Gemelli. Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione alla prevenzione incendi. Questo è stato il focus dell'incontro che si è svolto a Cannobbio nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Si è discusso di come promuovere la cultura della sicurezza e diffondere buone pratiche nella gestione delle attività aperte al pubblico. Tre giorni di anteprima, dal 26 al 28 giugno, introducono il tema Venti d'avventura, scelto per celebrare la 20ª edizione del Festival Lago Maggiore Letteraltura, in programma da mercoledì 2 a domenica 6 settembre. Aspettando Letteraltura si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno negli spazi dell'ex Palazzo Pretorio di Intra, con incontri d'autore, cinema e musica dal vivo legati al tema di questa edizione. La rassegna si chiude domenica 28 giugno alla libreria Alpe Colle. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
10: Il meteo di RVL.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
20: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
22: RVL informa.
23: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
24: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
25: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.

Sorry scusa lo sento, i pinguini tattici nucleari su RVL la radio, questo è Occhio al Penna, stiamo parlando un po' di carburanti alternativi, siamo passati a parlare all'inizio della trasmissione dall'auto, la Super Mileage, che ha fatto 50 km con 3 millilitri di benzina, fino ad arrivare, anche grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha scritto qualche minuto fa, all'auto che va a cioccolato. La cosa bella è che tutte queste macchine le hanno fatte per esperimenti, così per ridere, tipo dai sì facciamola. Nel 2009 hanno costruito all'università di Warwick un'auto che andava al 100% da biodiesel derivato dagli scarti della lavorazione del cioccolato. Non solo, il volante era fatto con le fibre delle carote e la carrozzeria con fibre di patata. Macchina vegana al 100%. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

delle artiste da tenere sott'occhio per il 2026, così è stata nominata, Mick, anche grazie al suo ultimo singolo Beautiful Freaks su RVL Radio. Questo è Occhio alla Penna. Lui invece lo conosciamo, si è fatto conoscere anche di più all'ultimo Festival di Sanremo, è in giro per l'Italia, sarà in giro con tantissime date, fino ad ottobre, dove sarà l'Alcatraz il 21 e 22 di Milano, ovviamente. Il 27 ottobre sarà invece a Roma all'Atlantico Live, ma durante l'estate sarà dappertutto. Sarà a Lignano Sabbiadoro, ad Olbia, a Torino. Quindi fate una cosa: andate su rvl.it, c'è la nostra pagina dedicata ai concerti, aggiornata in tempo reale, così potete vedere tutte le date, anche di Safe, e decidere a quale andare. C'è proprio lui con Buona Domenica.

l'ultima produzione di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran, si chiama Repeat It. Va a chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana RVL, Che Stories.

0: sogno.
1: Tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
2: Nelle ore del G7 dove Trump tiene banco arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, è sempre intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia e tra Cormano e Pero verso Torino. Sulla A8 dei Laghi si rallenta tra Arese e Legnano verso Varese. Rallentamenti e code per il traffico intenso sulla Milano Meda tra Cormano e Varedo verso Meda. Traffico intenso ma nella norma lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con rallentamenti tra Curno e Bonato sopra verso Lecco e tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia in direzione Orio al Serio. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano-Varese tra Solbiate e Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL la radio.
0: È martedì, è il 16 di giugno e inizia ufficialmente Key Stories su RVL, la radio. Buona serata dalla Fabi, dopo Marco Pennacchini, che con occhio al penna torna domani. Diamo il là ufficiale al nostro contenitore. Stiamo insieme da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 22. Ci raccontiamo un bel po' di notizie, di curiosità e sicuramente ascoltiamo tanti grandi successi insieme.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

che RPL la radio la potete seguire sui social, voi utilizzate Facebook ed Instagram? Se sì, vi voglio ricordare che anche noi di RPL la radio siamo presenti sui social, quindi se ancora non l'avete fatto cercateci, mettete un mi piace oppure un segui alle nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati. C'è tanta informazione, ma ci sono anche tante curiosità e gli appuntamenti dove fare festa in nostra compagnia. Lady Gaga e Doechii adesso con Runway.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
16: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

Bruce Bongo, Jail, bellissima questa traccia, abbiamo fatto un bel tuffo indietro nel tempo e così ne approfitterei per ricordarvi che su RBL la radio ogni sabato e ogni domenica c'è un appuntamento che vi dà la possibilità di ascoltare tanti successi 70-80 in vinile. Si chiama Ti ricordi quando ed è preparato per voi dal nostro Piero Pratesi, che confeziona questo spazio ogni sabato e ogni domenica da non perdere. Lei è Annalisa e questa è Canzone Estiva.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. A seguito delle segnalazioni delle criticità sul fronte viabilità da parte del comando della Polizia Locale di Stresa e della lettera di protesta inviata da sottoscritto a Trenord da martedì 16 giugno, la fermata dei bus sostitutivi della linea ferroviaria Milano-Domodossola tornerà a essere sul piazzale stazione. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Gemelli dopo i disagi di domenica, quando la fermata del bus sostitutivo era stata spostata senza preavviso dalla stazione di Stresa al piazzale dell'Imbarcadero. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente dal 27 luglio, aggiunge Gemelli. Sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione alla prevenzione incendi. Questo è stato il focus dell'incontro che si è svolto a Cannobbio nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Piemonte e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Si è discusso di come promuovere la cultura della sicurezza e diffondere buone pratiche nella gestione delle attività aperte al pubblico. Tre giorni di anteprima, dal 26 al 28 giugno, introducono il tema Venti d'avventura, scelto per celebrare la 20ª edizione del Festival Lago Maggiore Letteraltura, in programma da mercoledì 2 a domenica 6 settembre. Aspettando Letteraltura si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno negli spazi dell'ex Palazzo Pretorio di Intra, con incontri d'autore, cinema e musica dal vivo legati al tema di questa edizione. La rassegna si chiude domenica 28 giugno alla libreria Alpe Colle. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
5: uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

è San Giovanni, le ragazze. Allora, sia Clara che San Giovanni hanno calcato nel corso degli anni il palcoscenico dell'Ariston. Oggi parliamo del Festival di Sanremo, anche se mancano svariati mesi alla partenza del festival firmato da Stefano De Martino. Perché? Perché il conduttore ha già svelato la prima notizia ufficiale. Proprio in questi giorni, infatti, con un post sui social ha comunicato data di inizio e fine della Kermesse 2027. Si svolgerà dal 16 al 20 di febbraio. Nella breve clip pubblicata sui social, come sottofondo si sente poi Vita spericolata di Vasco, e sono in tanti tra i commenti a sperare che sia un piccolo spoiler, magari per la presenza del rocker di Zocca. Ovviamente sognare non costa nulla. Adesso Harry Styles, American Girls.

American Girls di Harry Styles su RVL la radio. Stiamo per ascoltare il singolo di questa estate 2026 rilasciato da Francesco Gabbani, ovvero Summer Funk, che è un brano estivo, insomma, che unisce leggerezza e profondità, ma anche ironia e consapevolezza, ed è lo stesso spirito che accompagna il tour estivo già iniziato per Francesco Gabbani, che quest'anno tra l'altro festeggia 10 anni di musica. E sì, perché proprio nel 2016 usciva l'album Eternamente Ora, che tra l'altro riscosse anche un grande successo, e poi nel 2026 insomma si riparte con questo tour che toccherà molte insomma città italiane, e poi sappiamo che tornerà tra i giudici di X Factor. Lo ascoltiamo, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Sinclair, Kaisa, I Can Wait nel nostro Key Stories, già pronti anche per chiudere la prima delle tre ore di oggi, martedì 16 di giugno. Tra poco lasceremo anche spazio alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma subito ci sono loro, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: Verde, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
1: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilia a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia, Senegal, Iraq, Norvegia, Argentina, Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila, si riparte dai Blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E non può mancare nel nostro Key Stories anche lo spazio dedicato al 4x4, è il primo e anche in questo caso, come sempre, siamo pronti per ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione. Tra poco Samuele Bersani con Lo scrutatore non votante, Lady Gaga e la sua Million Reasons, ma anche Fulminacci con Maledetto me. Per iniziare abbiamo scelto i REM, Everybody Hurts.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. È partito ufficialmente anche il conto alla rovescia dei fan di Madonna nell'attesa che arrivi il nuovo album. La data da segnare è quella del 3 luglio, però per anticipare questo splendido lavoro la cantante ha pubblicato Confession 2 The Film, cioè un mini film con alcune anticipazioni che riguardano il nuovo album. Nel video anche alcune comparse d'eccezione, per esempio Kate Moss, Julia Garner e anche la figlia Lourdes Leon, presenti anche volti noti della scena musicale come Sabrina Carpenter, che abbiamo appena ascoltato insieme a lei. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
13: mi perseguita.
14: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
15: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
16: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
17: Fossi in te sarei nervoso.
16: Sette eredi.
18: Chi è il prossimo?
16: Una fortuna. Nessun testimone.
17: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
16: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
19: Sai come andrà a finire.
16: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
20: Quest'estate scopri come essere super.
21: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
22: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
23: Sei una piccola selvaggia, vero?
22: Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Noi ci siamo.
25: Per tutta l'estate RVL.
24: Per tutta l'estate RVL.
25: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
24: RVL la radio.
25: Te le suoniamo.
24: Di santa ragione.

di Irama, brano che unisce libertà e seduzione dentro un'estate fatta di notti che sembrano non finire mai. Una produzione questa per Irama che intreccia sonorità pop, ritmiche latine, un groove coinvolgente e immediatamente riconoscibile. Tra le altre cose, questo, almeno per quanto mi riguarda, è l'Irama che mi piace, cioè quello che lascia queste canzoni belle movimentate da ballare, che possono realmente accompagnarci per tutta l'estate. È uscito anche il videoclip di Cabana e tra le altre cose sappiamo che lui è il prossimo giudice di X Factor, prende appunto il posto di Achille Lauro. Taylor Swift, questa è Elizabeth Taylor.

Taylor Swift. Allora torniamo a parlare anche di lei, perché questo è un periodo dal punto di vista dell'amore molto importante per tante star della musica internazionale. Infatti dopo il matrimonio di Dua Lipa è stato confermato anche quello di Taylor Swift, che convolerà a nozze il 3 di luglio al Madison Square Garden di New York insieme al suo bel Travis. Sembrano davvero, insomma, pronti a questo punto per convolare a nozze. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma diverse fonti citate dai tabloid americani assicurano che i preparativi sarebbero già in corso, con un'unica parola d'ordine per chi sta organizzando: riservatezza assoluta. La scelta sorprende proprio perché il Madison Square Garden è soprattutto la casa dei New York Knights e dei New York Rangers, oltre ad essere uno dei palchi musicali più prestigiosi al mondo. Proprio queste caratteristiche forse avrebbero reso il candidato ideale come spazio, visto che è enorme, molti sono gli accessi e standard di sicurezza elevatissimi, perfetti per brindare ad un evento di questa portata. Un tuffo indietro nel tempo con i Modern Talking.

0: gliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

LDIH7 Santa, il titolo di questa nuova bella collaborazione tra i due che continuano a rilasciare musica insieme. Sono amici, condividono anche la vita di tutti i giorni perché abitano insieme e finalmente, insomma, hanno anche deciso di unire le forze musicalmente parlando. Per noi è arrivato il momento invece di chiudere la seconda ora di Che Stories su RVL la radio. Tra poco la redazione, adesso ascoltiamo Tame Impala con Dracula.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. La superiorità militare

0: degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera, lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda, sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sar, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq, Norvegia e Argentina, Algeria. Domani alle 6, Austria, Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E non può mancare nel nostro Key Stories il 4x4. Siamo già pronti per il secondo spazio di oggi. Ancora 4 successi da ascoltare senza interruzioni. E sentiremo insieme Magese di Cesare Cremonini, i Lucas Graham con Seven Years, Fred Palma, Anita ed Amy Schilla con La testa gira. Ma adesso ci sono loro, i Wet Wet Wet. Love is all around.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

nel nostro Key Stories. Stiamo per ascoltare una bella collaborazione, quella tra Madame e Marrakesh. Marrakesh in una recente intervista ha detto: la mia è una storia di riscatto e non dimentico da dove vengo. Tra le altre cose ha detto anche: oggi mi piace avere i soldi, ma fatico ad accettarlo, e per quanto riguarda il successo, è stato devastante. Parla anche delle sue relazioni passate, ha detto: mi piacerebbe tanto avere un figlio, però non reggo le relazioni a lungo termine, e mi sembra che di questo si sia un po' capito, né? Ma magari non è ancora arrivata la persona giusta. Lo abbiamo visto anche al cinema con il suo documentario King Marrakesh, che appunto è stato così fatto vedere alla fine del mese di maggio, e poi, visto il grande successo, avevano replicato anche all'inizio di giugno. Chissà che non ci sia magari la possibilità di vederlo ancora al cinema. Adesso li ascoltiamo, Madame e Marrakesh, Volevo capire.

0: coccolati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. A partire da ieri operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale denunceonline.poliziadistato.it offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le 48 ore successive in un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da fissare tramite il servizio di prenotazione. Al momento il servizio è attivo solo per alcune questure per i reati di furto, frode informatica, truffa, diffamazione online. È operativo in tutta Italia invece il sistema di denunce online per la segnalazione di smarrimento di beni personali come ad esempio cellulari, tablet, carta d'identità, chiavi, bancomat, carte di credito. In questi casi è sufficiente la segnalazione online senza presentarsi in ufficio. I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista fermato a Grave Lonatoce con un tasso alcolico di 1,54 grammi per litro, stessa cosa nei confronti di un 19enne fermato a Premosello Chiovenda a bordo di una moto con un tasso alcolico di 1,32 grammi per litro. Sono stati segnalati invece alla prefettura un 60enne, un 37enne, un 33enne controllati a Piedimulera, Omegna e Vanzone con San Carlo. Positivi alla guida, nei loro confronti ritiro della patente e attivazione delle procedure amministrative. I vigili del fuoco di Verbania hanno salvato un cigno rimasto intrappolato in una recinzione. A lanciare l'allarme è stata una turista statunitense che nei pressi degli scogli dell'isolotto San Giovanni a Pallanza aveva notato la presenza di un cigno adulto insieme al suo piccolo che continuava a pigolare. Il piccolo era bloccato in acqua tra le maglie di una rete metallica. Utilizzando delle piccole cesoie, i soccorritori sono riusciti a tagliare la recinzione e a liberare l'animale. Dopo l'intervento, il piccolo cigno è stato rimesso in libertà, potendo così tornare accanto alla madre nelle acque del lago. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

cosa fai questa sera di Noemi, tornata con questa canzone molto intensa e oserei dire anche magnetica, che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione, desiderio e di riscatto, ma anche, come dice Noemi, contiene due anime, quella un po' più blues e seria in cui mi sono molto rispecchiata e ho portato tanto di mio, e quella più leggera data dal ritornello che fa emergere una gran voglia di vivere un rapporto con la consapevolezza che finirà, ma anche con la leggerezza di divertirsi e sapere di condurre il gioco. Adesso Sofia and the Antonettes, Hi My Love.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

The Wall di Gracie Abrams, il suo nuovo singolo. Tra le altre cose, il primo estratto da quello che sarà il terzo album in studio dell'artista, che arriva il 17 luglio. Insieme all'uscita del singolo ha condiviso anche il videoclip ufficiale, quindi lo potete vedere, e poi, come sapete, ha rilasciato anche due date per il 2027 del suo tour, che arriverà anche in Italia il 23 e il 24 maggio, appunto 2027, a Milano. Buona domenica, Saif.

0: Bandit e Zara Larsson, Symphony su RPL, la radio. Siamo pronti per chiudere anche l'appuntamento di oggi, martedì 16 giugno. Già vi do appuntamento, se vi va, se vi fa piacere, anche domani, mercoledì, a partire dalle 19. E tra poco, dopo la redazione, vi aspetta Adriana Paratore con Day by Day. Vi saluto con Bam Bam Bambina, l'ultimo singolo di Elettra Lamborghini. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: Bene.
1: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
2: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

2015 oggi Tupac Shakur avrebbe compiuto 55 anni, nasceva infatti il 16 giugno del 1971 e, come molti di voi sapranno, purtroppo rimase vittima di un agguato dopo aver assistito a un incontro di box del campione Mike Tyson 30 anni fa, il 13 settembre del 1996. Tupac nasceva il 16 giugno del 1971. Il cuore.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Every breath in appreciation.
9: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

15 giugno del 1997, quando i Verve pubblicavano nel Regno Unito la loro famosa hit Bittersweet Symphony, che manteneva fede al suo titolo. La canzone era un enorme successo, ma purtroppo alla fine loro non ci guadagnarono un centesimo, perché il 100% dei crediti andò a Mick Jagger e Keith Richard. E aspettate, perché questo avvenne non perché loro avessero fatto qualche violazione, perché loro effettivamente avevano chiesto il permesso per campionare la famosa melodia. Il problema è che poi intervenne l'ex manager dei Rolling Stone accampando diritti per la pubblicazione, e disse: se volete anche il permesso per pubblicare la canzone, dovete darmi il 100% dei diritti. Proposta indecente e oltraggiosa, ma purtroppo loro accettarono, perché altrimenti, se avessero mandato avanti la battaglia legale per questa cosa così ingiusta, non avrebbero pubblicato l'album, che poi ebbe un grandissimo successo e la canzone arrivò anche al secondo posto in classifica. Loro hanno vinto la battaglia legale di recente, quindi adesso hanno i diritti, ma purtroppo negli anni d'oro di questa canzone non ci hanno guadagnato un centesimo. Comunque, Bittersweet Symphony veniva pubblicata il 16 giugno del 1997.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta sulla A5 Torino Montebianco, tratto chiuso dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22 alle 6. In Piemonte sulla A7 Milano Genova, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova. Sulla A26 dei Trafori, sempre tra le 22 alle 6, chiusura tra Baveno e Arona verso Genova. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla A26, nella stessa fascia oraria, chiusura tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'uscita per la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. In Lombardia, sulla Milano-Bologna, tra le 22 e le 5, chiusura tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est di Milano in quest'ultima direzione. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tarvisio, tratto chiuso dalle 22 alle 4 tra il confine di Stato e Ugovizza verso Palmanova. In Veneto sulla A13 Bologna Padova dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Monselice e Terme Euganee nelle due direzioni. Sulla A27 Mestre Belluno dalle 22 alle 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata direzione Mestre e in uscita per il traffico proveniente da Belluno. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Sulla A10 dei Fiori, tra le 22 e le 5.30, tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Sempre sulla A10, dalle 22 alle 6, chiusura tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Sulla A12 Genova Rosignano, dalle 22 alle 6, tratto chiuso tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: se non lo canterà.
1: State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a l'una di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

Rod Stewart ha fatto imbufalire i suoi fan perché ha saltato un concerto, ma poi si è fatto vedere alla partita. Vabbè, sta cosa ve la devo raccontare, quindi state là.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

parliamo di quello che è successo qualche giorno fa, perché venerdì scorso Rod Stewart si sarebbe dovuto esibire in California, ma qualche ora prima del suo concerto ha dato forfait dicendo di avere una brutta sinusite con laringite, cosa che gli impediva di cantare. Sto male, non posso cantare. Ok, tutto a posto, se non fosse che il giorno dopo è stato visto all'esordio della Scozia ai mondiali insieme ai figli. Quindi in tanti hanno detto: ma come, non stava male? Stava male e poi è andato a vedere la Scozia? Il suo team lo ha difeso dicendo: vabbè ragazzi, ma il male ce l'ha alla gola, quindi non può cantare, ma se non può cantare non significa che non può andarsi a vedere una partita. Insomma, c'è questa discussione in atto, per cui se vi va di partecipare ditemi.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del Presidente Donald Trump. 5 gli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Raphaël Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

della serie Momenti imbarazzanti. Non so se anche a voi è capitato che vi sia scappato lo starnuto proprio nel momento meno opportuno. Ecco, sono di quelle cose che ti mettono in imbarazzo, ma a volte ti creano anche quel momento di ilarità. Vabbè, tra poco vi racconto quello che è successo al principe George. State là.

0: immaginate la scena, la famiglia reale affacciata al balcone, il momento è solenne, sta per essere suonato l'inno nazionale, suona l'inno nazionale, a un certo punto il principe George viene da starnutire e lui è lì stoico che si trattiene, che cerca di resistere il più possibile e niente, alla fine gli scappa. Vabbè, in questo caso nessuno si è incavolato, anche perché ragazzi è quasi difficile controllare lo starnuto quando diventa incontrollabile. La mamma si è fatta una risata, lui ha anche, tra l'altro mi pare che anche Kate Middleton una volta sia scappato uno starnuto in una situazione ufficiale. A voi è mai capitato che vi scappasse lo starnuto o il colpo di tosse nel momento nemmeno opportuno? Raccontatemelo su WhatsApp.
1: Sembra strano anche a me.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

State ascoltando il Day by Day su RBL, la radio che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rbl.it.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

amici, parliamo di tutte quelle piattaforme dedicate ai bambini, piattaforme di gioco nelle quali poi i bambini interagiscono con loro online. Perché? Perché dobbiamo fare attenzione, non sono dei posti così sicuri come può sembrare, al punto che una famiglia americana ha dovuto intentare una causa contro una di queste piattaforme, Roblox, perché lì c'era un predatore che ha molestato la loro bambina di 11 anni, e tra poco vi racconto quello che è successo. State là.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te li suoniamo di santa ragione.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Allora, qualche giorno fa la piattaforma di giochi online che coinvolge normalmente bambini, chiamata Roblox, ha ricevuto una causa con richiesta di risarcimento danni da parte di una famiglia. Perché? Perché la loro bambina di 11 anni è stata adescata sulla piattaforma da un pedofilo che si era spacciato per un ragazzino. Hanno cominciato a giocare insieme, poi si sono scambiati i contatti, dopodiché quest'uomo, questo maiale, ha cominciato a mandarle foto inappropriate, chiedendo anche a lei, cercando di ricattarla in qualche modo, di mandargli tale foto. Meno male che la bambina poi ha parlato con i genitori, ma la cosa sarebbe potuta andare anche molto peggio. Loro hanno ovviamente intentato una causa contro Roblox. Roblox ha replicato dicendo: no, da noi non c'è spazio per i predatori che fanno del male ai bambini, ma di fatto lo spazio c'è, perché se questo girava indisturbato nella piattaforma e ha molestato questa bambina e chissà quanti altri, evidentemente la piattaforma non è così sicura. Si spera, con la causa che è stata intentata da questa famiglia, che possano cambiare tutte le impostazioni di questa piattaforma, che al momento, da quello che dicono le parti lese, pare sia più interessata al profitto che alla tutela dei minori. Io non so se voi avete bambini che giocano con questa piattaforma, fatemi sapere qual è la vostra esperienza. Non so.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: That's the point.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.

cassetta. RDL la radio è molto molto molto social, vi invito a seguirci su Instagram e Facebook dove trovate tutti i nostri aggiornamenti, basta cercare RDL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 3501 67.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL la radio.

prime parole che mi ha rivolto la mia ex ragazza sono state: fa troppo caldo per provare sentimenti e nulla. È già demenziale così. Amici, tra un attimo nella rubrica Casi Umani parliamo di ex, state là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL la radio.

il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. La mia ex mi ha lasciato perché le ho regalato una collana da 600 euro, visto che per lei era un regalo troppo costoso, però la collana l'ha tenuta. Ed è subito ex quando, dopo 2 anni di fidanzamento, arriva l'invito di matrimonio del mio ragazzo a casa di un mio parente. Ma no, la sposa non ero io, bensì la ragazza con cui stava da 10 anni. Cioè, della serie, questo qui aveva 2 ragazze e nessuna sapeva dell'esistenza dell'altra, vabbè. E sono ex. Mi ha appena lasciato oggi, senza dire niente, solo cancellandomi da tutti i social media. A proposito, domani è il mio compleanno. Fu subito ex quando, dopo poco che uscivamo insieme, mi disse: sono così felice che la mia ragazza mi permetta di uscire con te e con le altre. Non è stato subito ex per questo, ma il mio ex pensava che la protezione solare fosse cumulabile. Si sentiva furbissimo perché, anziché comprare la protezione 50, la creava mettendo 10 strati di protezione 5 e diceva che era la stessa cosa. Si ustionava ogni volta ed era sempre più unto. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora. Adesso però torniamo alla musica.

0: amici cari, abbiamo congiuntamento con me Adriana Pelle la radio, io vi ringrazio e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

la tua idea con RBL la radio. In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RBL la radio.